0: se stromeček.
1: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Radio. Rock, Rock Radio. Rock, Rock Radio. Radio. Rock, Rock Radio. Radio. Rock, Rock Radio. Radio. Rock, Rock Radio. Radio. Radio, radio. Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Hausbrand. Hausbrand caffè, per favore. Hausbrand caffè. Hausbrand caffè, per favore. Hausbrand caffè, per favore.
1: Sì, signora.
0: Hausbrand caffè, per favore.
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tu le cavo.
0: Hausbrand caffè, per favore.